0: posso pure da sopportare la prossima volta. Era disposto pesante a
1: speranza.